bel mondo dal colore baio, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi media riesca a raccontare.

brano Amadeu è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal pistello.

c'è stata là giù una storia molto complicata. Ah, ci va una bella forza per lanciare un pianoforte a coda in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

certi casi un pianoforte è un grido. Ci sono gambe che si sfiorano.

tua nisso. E nisso cambiar. E otia nin harte. E tassu vain harte. Aita giroscorbate. Dis causate. Sue i custetic. E hiago minciacetic. Haic nisse private.